Njengo Mandela, asiphokophele kwakheni ikusasa elingcono. Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Mapuko, uso sala wena ngobulo mona. Majoti agunzime mhlabeni, ingane zobaba zitshele kanzima. Nansimpi mabutho hlomani. Haha, shatu goda nawe sithandwa senhlizini aphile ekhosini pho phela wangena enkambweni babayi.
1: Hayi ba! Namadoda hlomani.
2: Hayi lalela.
1: Zachaza kodwa insizwa zokhosi.
2: Hey!
1: Izintsha madoda. Amadoda.
2: Ah, nangu mapaputhi.
1: Awu mebengazi benziphu.
2: Awu mbinzi zokusalibonga madoda. Hey! Ha! Suka!